0: notoriamente la gente fa dalla mattina alla sera, dall'alba al tramonto, dal giorno alla notte. Cosa vorrà dire procrastinare? Ve lo siete mai chiesti? È qualcosa che accettate?
1: Oh,
0: pensate, non va bene.